parlarci, cara mia sposa, deve essere per la magnetica virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i tritoni e dissoni vuol fulminar. Dell'arte medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, dell'omeopatico con tutti gli eccetera, voi lo vedrete, saprò triofar, voi lo sapete, saprò triofar, saprò triofar, saprò triofare. Caro signor dottore, lasciate almeno anch'io vi dico una ragione. Con tante sante, con note, campuso, la dono, ramabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre inflessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma...